Za nami Yo Ti Voglio Tanto Bene, a przed nami grupa Ricky e Poveri i Sara Perché Ti Amo. Potem Donatella Retore, Splendido Splendente, a także grupa Shrotnach Acht i Zuppa Romana.